0: E il lupo, poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo il va no.
1: Un tema mejor que otro.

0: E il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo il va no.
1: Un tema mejor que otro.